vedrai se attaccherà. Digli che forse un altro uomo c'è, però niente di importante, un po' amico ed un po' amante, oh no, no, vedrai che soffrirà.

0: Sono le 7 e 5 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale buon fine settimana, in studio Filippo Virzì, eccoci con il nostro notiziario radio regionale, edizione del 6 giugno. In apertura a sanità, nel pronto soccorso a Gela ci sono solo 2 medici, ne sono previsti 14. Amministrazione si appella alla regione siciliana per superare l'emergenza. La struttura fa riferimento a pazienti che arrivano anche da altri comuni della provincia di Caltanissetta, con un bacino di utenze di almeno 150.000 abitanti. Danni da maltempo, proroga di un anno per lo stato di emergenza del cereale Giarre Riposto. Il Consiglio dei Ministri ha esteso di 12 mesi lo stato di emergenza nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2024. Nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Servizi demografici al comune di Catania. Oggi secondo Open Day per il rilascio della carta d'identità elettronica. L'Open Day dei servizi demografici avverrà quindi nella giornata di oggi dalle ore 8:30 fino a completamento delle operazioni di rilascio negli sportelli dell'ufficio carte d'identità del centro direzionale San Leone in via Alessandro La Marmora 23. E da Catania passiamo a Palermo. Non si fa altro che parlare della venuta di Dua Lipa e del neomarito a Palermo, colazione a Villa Igea tra braccia e sorrisi. Camicia azzurra sopra il pareo, infradito con il tacchetto, cappellino indossato al contrario e fede nuziale ben in vista. La pop star britannica e Callum Turner, con la loro venuta a Palermo, si sono concessi un po' di relax tra un ordine al tavolo e un incontro e l'altro con gli amici. Cresce l'attesa per l'evento che da giorni fa parlare tutto il mondo. Ricordiamo che la pop star britannica è già convolata a nozze con il compagno, l'attore Callum Turner, spiazzando chi li attendeva in Sicilia per il grande giorno. Fra Palermo e Bagheria questo fine settimana sarà un fine settimana all'interno insegna di Dua Lipa. Si è tenuta a Palermo la conferenza stampa di presentazione del concerto live di Radio Italia. Dopo il successo dell'appuntamento in Piazza Duomo a Milano, presentati 13 artisti che si esibiranno dal vivo al Foro Italico di Palermo per un evento totalmente gratuito il 28 giugno a partire dalle ore 20:40. Ascoltiamo i nostri microfoni il sottosegretario alla cultura Giampiero Cannella.
3: Tenere a battesimo in questa conferenza stampa l'ulteriore edizione del concerto di Radio Italia è un motivo di soddisfazione, anche perché il concertone di Radio Italia ormai è un grande evento radicato nel panorama palermitano, è un grande evento che attrae pubblico da tutta la Sicilia, se non da tutta l'Italia meridionale. È una grande festa con artisti, cantanti sempre di altissima qualità.
2: Rimaniamo sempre in tema di eventi e spettacoli e di iniziative culturali in Sicilia. In particolare voglio segnalarvi oggi dalle ore 18 una notte al Museo Salinas, caccia al tesoro tra i reperti. Quando il museo chiude e le sale cambiano luce, al Salinas di Palermo comincia un percorso pensato per essere attraversato in famiglia. Oggi dalle 18 il Museo Archeologico Regionale di Palermo ospita il debutto di una notte al Museo Salinas, appuntamento per bambine e bambini dai 3 anni in su insieme ai genitori e ai nonni. La formula unisce visita serale, gioco, teatro e caccia al tesoro tra reperti archeologici e antiche statue, trasformando il percorso museale in una missione condivisa. E concludiamo con la musica, Fabio Rovazzi live a Mazzarrà Sant'Andrea, in provincia di Messina. Concerto in piazza Umberto I, per un appuntamento pubblico fissato nel cuore del paese. Un artista, Rovazzi, che ha costruito la propria notorietà tra musica, video e televisione, con una presenza capace di parlare soprattutto al pubblico più giovane. Ed è tutto con l'informazione dedicata agli spettacoli in Sicilia da Filippo Virzi. Grazie per l'ascolto e buon fine settimana.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Ascoltaci in streaming su radioreporter98.it o scarica la nostra app. Stop. Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Buon fine settimana da Filippo Virzì con Meteo Sicilia di oggi sabato 6 giugno. Le previsioni sull'intera isola. Giornata con pressioni in aumento. Sabato che trascorrerà all'insegna di un cielo poco nuvoloso su tutto il territorio dal mattino e fino a sera. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Una maggiore nuvolosità pomeridiana è attesa sui settori montuosi. Temperature massime fino a 30 gradi. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province siciliane. Iniziamo con Agrigento, tempo nuvoloso. nubi sparse, minima 18, massima 29, Caltanissetta nubi sparse, minima 16, massima 32, Catania nubi sparse, minima 20, massima 28, Enna nubi sparse, minima 15, massima 29, Messina poco nuvoloso, minima 20, massima 28, Palermo poco nuvoloso, minima 20, massima 28. Ragusa, nubi sparse, minima 18, massima 30. Siracusa, nubi sparse, minima 20, massima 27. Concludiamo con Trapani, tempo nubi sparse, minima 20, massima 27. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, sabato 6 giugno, a cura della nostra redazione giornalistica. Da Filippo Virzì, grazie per l'attenzione. A voi tutti una splendida giornata. E naturalmente buon fine settimana con la nostra radio.
4: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
5: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.

0: taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
1: Il gelataio!
0: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. Mmm, l'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
2: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
3: We serve. Radio Le Porte. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
4: Parcheggio custodito e gratuito.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
6: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
8: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per Buon Gustai.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
3: Buongiorno, bentornati all'ascolto dell'oroscopo. Oggi sabato 6 giugno, a cura di Filippo Virzì. In apertura una piccola panoramica sui segni zodiacali. Prestate la massima attenzione. Se appartenete ai Gemelli, alla Bilancia e all'Acquario, avete idee e progetti precisi e non siete disposti a farvi mettere i bastoni tra le ruote da nessuno. Anzi, siete pronti ad affermarvi con ogni mezzo. Se appartenete al Cancro, alla Vergine e ai Pesci, sarà difficile dirvi di no. Le vostre capacità persuasive sono notevoli in questo periodo. Se appartenete al Toro, al Leone e allo Scorpione, i motivi di tensione con chi amate possono essere molti, dalla gestione della casa alla gelosia, senza escludere l'intromissione di parenti ficcanaso nella vita di coppia. Procediamo con i singoli segni zodiacali, passo per passo. Ariete, giornata piacevole. Toro, avete bisogno di evadere dal solito ambiente. Gemelli, sabato eccellente. Cancro, giornata all'insegna della pigrizia. Leone, oggi staccherete dolcemente. Vergine, siete molto concentrati sul lavoro. Bilancia, sabato sereno. Scorpione, quest'oggi sarete di cattivo umore. Sagittario, collaborazioni all'orizzonte. Capricorno, siete molto soddisfatti della vostra giornata. Acquario, sabato che vi sorride. Ed infine il segno dei pesci. Un po' di pessimismo lo dovete mettere in preventivo. Avete ascoltato i segni zodiacali, passo per passo, di oggi sabato 6 giugno a cura di Filippo Virzì, che vi auguro una splendida giornata ed un fantastico weekend con la nostra radio. A risentirci al prossimo appuntamento.
4: Sabor Latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
5: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30, domenica, ore 20:30, solo su Radio Reporter.
6: Due minuti, un libro.
7: Immaginate di camminare per strade dove la legge è un'opinione, la lealtà una moneta rara e il confine tra giusto e sbagliato si muove con il tramonto. Ciao, sono Gianluca Melilli. Oggi, nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, entriamo in un'opera che non giudica, osserva. E in ogni pagina ci ricorda che dietro una scelta estrema c'è sempre un uomo o una donna che credeva di non avere alternative. Se anche tu scrivi per dare volto a chi vive ai margini, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Trovi la radio, i social, i giornali per far conoscere il tuo libro. Ma andiamo a L'ultimo colpo di Don Winslow. Il miglior crime che io abbia mai letto negli ultimi 20 anni, scrive Stephen King. Sono 6 storie dinamiche e profondamente incisive in cui Don Winslow fonde umanità, umorismo e azione, catturando ancora una volta l'essenza del mondo criminale e le sue sfumature. Ecco le 6 storie. Rapinare quel casinò è assolutamente impossibile. Ed è proprio questo che rende l'idea irresistibile per un leggendario rapinatore che rischia di trascorrere il resto della propria vita in prigione. Ma in fondo, quello che conta davvero è l'ultimo colpo. 2. Per raggranellare qualche soldo, un adolescente ambizioso e intraprendente consegna alcolici illegali alle persone che compaiono su quella lista che lui chiama la lista della domenica. Finché un poliziotto corrotto, un affascinante cliente e un falso guru non minacciano di infrangere i suoi sogni. 3. In una tavola calda, due uomini della mala raccontano una storia vera. Sembrano solo battute e pettegolezzi, ma poi si scopre che toccherà a qualcun altro pagare il conto. 4. Un poliziotto solitamente onesto si trova a dover scegliere tra la lealtà al suo lavoro e l'affetto per un cugino scansafatiche il cui destino è l'ala nord. 5. Per il surfista detective Boone Daniels e la sua squadra, la star del cinema che sono incaricati di sorvegliare durante la pausa pranzo è un problema. Ma anche lei ha un problema. Qualcuno la vuole morta. E per finire, un singolo, terribile errore manda in prigione un devoto uomo di famiglia. e mette in rotta di collisione l'uomo che vuole essere e l'assassino che è costretto a diventare. Di Don Winslow, L'ultimo colpo, Harper Collins.
8: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
9: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
10: Dal regista Steven Spielberg.
11: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
12: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
13: Meritiamo di sapere.
14: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
15: Che cosa significa?
14: Che hai visto?
15: Credi che ci siano altri?
16: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Le prevendite sono aperte.
8: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
19: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
20: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
21: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
22: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
20: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
23: Lo lascerai, prima o poi.
20: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Multisala Aurora. A Palermo, via Tommaso Natale 177.
24: Il re è tornato. Senti ogni nota.
25: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
24: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
26: I partner di questo programma sono
27: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
28: We serve.
29: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
30: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
31: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
32: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
33: Parcheggio custodito e gratuito.
34: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
35: Radio Reporter.
36: Non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Sono le 8:03. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie. Dalla redazione regionale buon fine settimana, in studio Filippo Virzì, eccoci con il nostro notiziario radio regionale, edizione del 6 giugno. In apertura a Sanità, nel pronto soccorso a Gela ci sono solo 2 medici, ne sono previsti 14. Amministrazione si appella alla regione siciliana per superare l'emergenza. La struttura fa riferimento a pazienti che arrivano anche da altri comuni della provincia di Caltanissetta, con un bacino di utenze di almeno 150.000 abitanti. Danni da maltempo, proroga di un anno per lo stato di emergenza del cereale Giarre Riposto. Il Consiglio dei Ministri ha esteso di 12 mesi lo stato di emergenza nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2024. Nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Servizi demografici al comune di Catania. Oggi secondo Open Day per il rilascio della carta d'identità elettronica. L'Open Day dei servizi demografici avverrà quindi nella giornata di oggi dalle ore 8:30 fino a completamento delle operazioni di rilascio negli sportelli dell'ufficio carte d'identità del centro direzionale San Leone in via Alessandro La Marmora 23. E da Catania passiamo a Palermo. Non si fa altro che parlare della venuta di Dua Lipa e del neomarito a Palermo, colazione a Villa Igea tra braccia e sorrisi. Camicia azzurra sopra il pareo, infradito con il tacchetto, cappellino indossato al contrario e fede nuziale ben in vista. La pop star britannica e Callum Turner, con la loro venuta a Palermo, si sono concessi un po' di relax tra un ordine al tavolo e un incontro e l'altro con gli amici. Cresce l'attesa per l'evento che da giorni fa parlare tutto il mondo. Ricordiamo che la pop star britannica è già convolata a nozze con il compagno, l'attore Callum Turner, spiazzando chi li attendeva in Sicilia per il grande giorno. Fra Palermo e Bagheria questo fine settimana sarà un fine settimana all'insegna di Dua Lipa. Si è tenuta a Palermo la conferenza stampa di presentazione del concerto live di Radio Italia. Dopo il successo dell'appuntamento in Piazza Duomo a Milano, presentati 13 artisti che si esibiranno dal vivo al Foro Italico di Palermo per un evento totalmente gratuito il 28 giugno a partire dalle ore 20:40. Ascoltiamo i nostri microfoni il sottosegretario alla cultura Giampiero Cannella.
2: Tenere a battesimo in questa conferenza stampa l'ulteriore edizione del concertone di Radio Italia è un motivo di soddisfazione, anche perché il concertone di Radio Italia ormai è un grande evento radicato nel panorama palermitano, è un grande evento che attrae pubblico da tutta la Sicilia, se non da tutta l'Italia meridionale. È una grande festa con artisti, cantanti sempre di altissima qualità.
1: Rimaniamo sempre in tema di eventi e spettacoli e di iniziative culturali in Sicilia. In particolare voglio segnalarvi oggi dalle ore 18 una notte al Museo Salinas, caccia al tesoro tra i reperti. Quando il museo chiude e le sale cambiano luce, al Salinas di Palermo comincia un percorso pensato per essere attraversato in famiglia. Oggi dalle 18 il Museo Archeologico Regionale di Palermo ospita il debutto di una notte al Museo Salinas, appuntamento per bambine e bambini dai 3 anni in su insieme ai genitori e ai nonni. La formula unisce visita serale, gioco, teatro e caccia al tesoro tra reperti archeologici e antiche statue, trasformando il percorso museale in una missione condivisa. E concludiamo con la musica, Fabio Rovazzi live a Mazzarrà Sant'Andrea, in provincia di Messina. Concerto in piazza Umberto I, per un appuntamento pubblico fissato nel cuore del paese. Un artista, Rovazzi, che ha costruito la propria notorietà tra musica, video e televisione, con una presenza capace di parlare soprattutto al pubblico più giovane. Ed è tutto con l'informazione dedicata agli spettacoli in Sicilia da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto e buon fine settimana.
3: Radio Reporter Notizie. PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere! parrucchiere. L'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere. Maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

0: Sono le 9:04. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale, buon fine settimana, in studio Filippo Virzì, eccoci con il nostro notiziario radio regionale, edizione del 6 giugno. In apertura a sanità, nel pronto soccorso a Gela ci sono solo 2 medici e ne sono previsti 14. Amministrazione si appella alla regione siciliana per superare l'emergenza. La struttura fa riferimento a pazienti che arrivano anche da altri comuni della provincia di Caltanissetta, con un bacino di utenze di almeno 150.000 abitanti. Danni da maltempo, proroga di un anno per lo stato di emergenza del cereale già riposto. Il Consiglio dei Ministri ha esteso di 12 mesi lo stato di emergenza nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2024. Nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Servizi demografici al comune di Catania. Oggi secondo Open Day per il rilascio della carta d'identità elettronica. L'Open Day dei servizi demografici avverrà quindi nella giornata di oggi dalle ore 8:30 fino a completamento delle operazioni di rilascio negli sportelli dell'ufficio carte d'identità del centro direzionale San Leone in via Alessandro La Marmora 23. E da Catania passiamo a Palermo. Non si fa altro che parlare della venuta di Dua Lipa e del neomarito a Palermo, colazione a Villa Egea tra bracci e sorrisi. Camicia azzurra sopra il pareo, infradito con il tacchetto, cappellino indossato al contrario e fede nuziale ben in vista. La pop star britannica e Callum Turner, con la loro venuta a Palermo, si sono concessi un po' di relax tra un ordine al tavolo e un incontro e l'altro con gli amici. Cresce l'attesa per l'evento che da giorni fa parlare tutto il mondo. Ricordiamo che la pop star britannica è già convolata a nozze con il compagno, l'attore Callum Turner, spiazzando chi li attendeva in Sicilia per il grande giorno. Fra Palermo e Bagheria questo fine settimana sarà un fine settimana all'interno insegna di Dua Lipa. Si è tenuta a Palermo la conferenza stampa di presentazione del concerto live di Radio Italia. Dopo il successo dell'appuntamento in Piazza Duomo a Milano, presentati i 13 artisti che si esibiranno dal vivo al Foro Italico di Palermo per un evento totalmente gratuito il 28 giugno a partire dalle ore 20:40. Ascoltiamo i nostri microfoni il sottosegretario alla cultura Giampiero Cannella.
3: Tenere a battesimo in questa conferenza stampa l'ulteriore edizione del concertone di Radio Italia è un motivo di soddisfazione, anche perché il concertone di Radio Italia ormai è un grande evento radicato nel panorama palermitano, è un grande evento che attrae pubblico da tutta la Sicilia, se non da tutta l'Italia meridionale, è una grande festa con artisti, cantanti sempre di altissima qualità.
2: Rimaniamo sempre in tema di eventi e spettacoli ed iniziative culturali in Sicilia. In particolare voglio segnalarvi oggi dalle ore 18 una notte al Museo Salinas, caccia al tesoro tra i reperti. Quando il museo chiude e le sale cambiano luce, al Salinas di Palermo comincia un percorso pensato per essere attraversato in famiglia. Oggi dalle 18 il Museo Archeologico Regionale di Palermo ospita il debutto di Una Notte al Museo Salinas, appuntamento per bambine e bambini dai 3 anni in su insieme ai genitori e ai nonni. La formula unisce visita serale, gioco, teatro e caccia al tesoro tra reperti archeologici e antiche statue, trasformando il percorso museale in una missione condivisa. E concludiamo con la musica, Fabio Rovazzi live a Mazzarrà Sant'Andrea in provincia di Messina, concerto in piazza Umberto I per un appuntamento pubblico fissato nel cuore del paese. Un artista, Rovazzi, che ha costruito la propria notorietà tra musica, video e televisione, con una presenza capace di parlare soprattutto al pubblico più giovane. Ed è tutto con l'informazione dedicata agli spettacoli in Sicilia da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto e buon fine settimana.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: Sono le 10 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale, buon fine settimana, in studio Filippo Virzì, eccoci con il nostro notiziario radio regionale, edizione del 6 giugno. In apertura a sanità, nel pronto soccorso a Gela ci sono solo 2 medici, ne sono previsti 14. L'amministrazione si appella alla regione siciliana per superare l'emergenza. La struttura fa riferimento a pazienti che arrivano anche da altri comuni della provincia di Caltanissetta, con un bacino di utenze di almeno 150.000 abitanti. Danni da maltempo, proroga di un anno per lo stato di emergenza del cereale Giarre Riposto. Il Consiglio dei Ministri ha esteso di 12 mesi lo stato di emergenza nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2024. Nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Servizi demografici al comune di Catania. Oggi secondo Open Day per il rilascio della carta d'identità elettronica. L'Open Day dei servizi demografici avverrà quindi nella giornata di oggi dalle ore 8:30 fino a completamento delle operazioni di rilascio negli sportelli dell'ufficio carte d'identità del centro direzionale San Leone in via Alessandro La Marmora 23. E da Catania passiamo a Palermo. Non si fa altro che parlare della venuta di Dua Lipa e del neomarito a Palermo. Colazione a Villa Egea tra bracci e sorrisi. Camicia azzurra sopra il pareo, infradito con il tacchetto, cappellino indossato al contrario e fede nuziale ben in vista. La pop star britannica e Callum Turner, con la loro venuta a Palermo, si sono concessi un po' di relax tra un ordine al tavolo e un incontro e l'altro con gli amici. Cresce l'attesa per l'evento che da giorni fa parlare tutto il mondo. Ricordiamo che la pop star britannica è già convolata a nozze con il compagno, l'attore Callum Turner, spiazzando chi li attendeva in Sicilia per il grande giorno. Fra Palermo e Bagheria questo fine settimana sarà un fine settimana all'insegna di Dua Lipa. Si è tenuta a Palermo la conferenza stampa di presentazione del concerto live di Radio Italia. Dopo il successo dell'appuntamento in Piazza Duomo a Milano, presentati 13 artisti che si esibiranno dal vivo al Foro Italico di Palermo per un evento totalmente gratuito il 28 giugno a partire dalle ore 20:40. Ascoltiamo i nostri microfoni il sottosegretario alla cultura Giampiero Cannella.
3: Tenere a battesimo in questa conferenza stampa l'ulteriore edizione del concerto di Radio Italia è un motivo di soddisfazione, anche perché il concertone di Radio Italia ormai è un grande evento radicato nel panorama palermitano, è un grande evento che attrae pubblico da tutta la Sicilia, se non da tutta l'Italia meridionale. È una grande festa con artisti, cantanti sempre di altissima qualità.
2: Rimaniamo sempre in tema di eventi e spettacoli e di iniziative culturali in Sicilia. In particolare voglio segnalarvi oggi dalle ore 18 una notte al Museo Salinas, caccia al tesoro tra i reperti. Quando il museo chiude e le sale cambiano luce, al Salinas di Palermo comincia un percorso pensato per essere attraversato in famiglia. Oggi dalle 18 il Museo Archeologico Regionale di Palermo ospita il debutto di una notte al Museo Salinas, appuntamento per bambine e bambini dai 3 anni in su insieme ai genitori e ai nonni. La formula unisce visita serale, gioco, teatro e caccia al tesoro tra reperti archeologici e antiche statue, trasformando il percorso museale in una missione condivisa. E concludiamo con la musica, Fabio Rovazzi live a Mazzarrà Sant'Andrea, in provincia di Messina. Concerto in piazza Umberto I, per un appuntamento pubblico fissato nel cuore del paese. Un artista, Rovazzi, che ha costruito la propria notorietà tra musica, video e televisione, con una presenza capace di parlare soprattutto al pubblico più giovane. Ed è tutto con l'informazione dedicata agli spettacoli in Sicilia da Filippo Virzi. Grazie per l'ascolto e buon fine settimana.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
14: Il gelataio!
13: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
15: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
16: Parcheggio custodito e gratuito.
17: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
18: We serve.
19: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai. We'll be right back.

0: Sono le 11 e 5 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: 2 minuti, un libro.
11: Immaginate di camminare per strade dove la legge è un'opinione, la lealtà una moneta rara e il confine tra giusto e sbagliato si muove con il tramonto. Ciao, sono Gianluca Melilli. Oggi, nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, entriamo in un'opera che non giudica, osserva. E in ogni pagina ci ricorda che dietro una scelta estrema c'è sempre un uomo o una donna che credeva di non avere alternative. Se anche tu scrivi per dare volto a chi vive ai margini, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi la radio, i social, i giornali per far conoscere il tuo libro. Ma andiamo a L'ultimo colpo di Don Winslow. Il miglior crime che io abbia mai letto negli ultimi 20 anni, scrive Stephen King. Sono 6 storie dinamiche e profondamente incisive in cui Don Winslow fonde umanità, umorismo e azione, catturando ancora una volta l'essenza del mondo criminale e le sue sfumature. Ecco le 6 storie. Rapinare quel casinò è assolutamente impossibile. Ed è proprio questo che rende l'idea irresistibile per un leggendario rapinatore che rischia di trascorrere il resto della propria vita in prigione. Ma in fondo, quello che conta davvero è l'ultimo colpo. 2. Per raggranellare qualche soldo, un adolescente ambizioso e intraprendente consegna alcolici illegali alle persone che compaiono su quella lista che lui chiama la lista della domenica. Finché un poliziotto corrotto, un affascinante cliente e un falso guru non minacciano di infrangere i suoi sogni. 3. In una tavola calda, 2 uomini della mala raccontano una storia vera. Sembrano solo battute e pettegolezzi, ma poi si scopre che toccherà a qualcun altro pagare il conto. 4. Un poliziotto solitamente onesto si trova a dover scegliere tra la lealtà al suo lavoro e l'affetto per un cugino scansafatiche il cui destino è l'ala nord. 5. Per il surfista detective Boone Daniels e la sua squadra, la star del cinema che sono incaricati di sorvegliare durante la pausa pranzo è un problema. Ma anche lei ha un problema. Qualcuno la vuole morta. E per finire, un singolo, terribile errore manda in prigione un devoto uomo di famiglia e mette in rotta di collisione l'uomo che vuole essere e l'assassino che è costretto a diventare. Di Don Winslow, L'ultimo colpo, HarperCollins.
12: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
13: Il gelataio!
12: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
14: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

I sogni sono i sintomi di ciò che siamo. Ci vuole tempo per svegliarsi e poterlo capire. Una crisalide chiama l'ultimo giorno la fine del mondo. Che bell'inizio c'era in quella fine. Tocchiamo il cielo come le altalene, sfidando il vuoto prima di cadere. Saremo liberi come una nuvola che ha imparato a convivere con le vertigini.

0: sono le 12 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Che peccato, la semifinale storica del Roland Garros, la prima volta di un derby negli Slam che avrebbe messo un'altra ciliegina sulla torta sull'età dell'oro del tennis azzurro, non si è disputata a causa del forfè di Matteo Arnaldi, probabilmente un virus che ha così lasciato via libera a Flavio Cobolli, entrato nella top 10, di affrontare domani Sasha Zverev nel match che assegnerà lo scettro del Roland Garros. E allora microfono ai due nostri alfieri che si sono presentati insieme in conferenza stampa, incrociando i rispettivi stati d'animo, l'amarezza come logico del ligure, l'emozione del romano.
3: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
4: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
2: Ancora in chiave Italia, fuori in semifinale il doppio a Vassori Bolelli per l'infortunio al piede di quest'ultimo, oggi finale donne Andrejeva Svalinska. Voltiamo pagina, il campionato di Serie A 2026-2027 avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro contro il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano anche Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese, la Juventus a Frosinone. Dal 20 settembre sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Si intensificano le prove generali delle nazionali che da giovedì prossimo, 11 giugno, saranno protagoniste dei mondiali. Nella notte il Canada, uno dei paesi organizzatori con Messico e USA, ha pareggiato 1-1 con l'Irlanda. Tra i match di oggi spicca quello che opporrà gli Stati Uniti alla Germania. Nel pomeriggio esame Tunisia per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Cambiamo argomento, Formula 1, Ferrari in grande spolvero nelle libere del Gran Premio di Monaco, in programma domani sul circuito cittadino di Monte Carlo. Nella prima sessione miglior tempo di Leclerc davanti a Hamilton, che ha invece dominato le seconde libere precedendo il compagno di scuderia. Terzo Verstappen, quarto e quinto posto per le Mercedes di Antonelli e Russell. Oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo, si conferma irresistibile l'Italia di Julio Velasco nella seconda gara di Nations League femminile in corso in Brasile. Dopo l'esordio scoppiettante contro la Bulgaria, le azzurre hanno travolto 3-0 l'Olanda, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali. Stasera alle 20:30 incrocio con la Turchia. Basket, Milano è la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, avanti 2-1 in attesa della Virtus Bologna. Infine andiamo oltreoceano, sempre per il basket. New York intravede l'anello NBA nella finale. I Knicks sbancano ancora il parquet degli Spurs vincendo 105-104 gara 2 contro San Antonio, portandosi sul 2-0. Martedì e giovedì al Madison la possibilità di chiudere la serie e riportare il titolo nella grande mela dopo ben 53 anni. Ed è tutto, buon weekend.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali. Al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
8: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa.
1: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.

0: Sono le 13 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. Iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Liana, 11 anni, scomparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico diciottenne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
14: Il gelataio!
13: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: state con noi.
1: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Vintage di GX Radio NTV. L'appuntamento ritorna su TVM canale 19,
1: Radio Reporter 98 e Radio Studio 104. Piatto passante Enzo Marchese con voi per ascoltare della buona, anzi ottima musica. Hai da raccontarmi qualche storia?
0: Sì, una storia che risale ai tempi in cui io andavo direttamente a Sanremo. Uno dei primi anni in cui sono andato a Sanremo, ho incontrato questa ragazza. Marla. L'ho sentita cantare, ho detto bravissima. Mi sono avvicinato e l'ho intervistata anche in radio.
1: Anche in radio.
0: Quando fu ai tempi. Oggi la sentiamo con Creep, un vecchio disco ripreso.
1: Ah certo, sì, un vecchio disco ripreso da questa cantante che ha scoperto, tra virgolette, per il pubblico palermitano, Enzo Marchese, in quel di Sanremo qualche decennio fa.

0: E allora, parliamo di un personaggio famoso.
1: Famoso, famosissimo, ma il brano veramente è fantastico.
0: Un pugile.
1: Lui è Chris Isaac.
0: E si riconosce il suo
1: nasino. Dal nasino. E il brano?
0: The Wicked Game.

0: piacciono le farfalle?
1: Sì.
0: Ti ho fregato.
1: E anche il battito di farfalle e anche le farfalle nello stomaco. Tu hai ancora le farfalle nello stomaco, Marchese?
0: No, oggi non ho mangiato farfalle, ho mangiato linguine.
1: E allora cosa proponiamo?
0: Crazy Town con Butterfly.
2: Dentro.

0: Sono le 14 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Tennis, Flavio Cobolli in finale senza giocare del Roland Garros a causa del forfè per un'indisposizione di Matteo Arnaldi affranto in ligure.
3: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
2: Domani Cobolli, se la vedrà contro Zverev, fuori il doppio Vavassori Bolelli, infortunio per quest'ultimo al piede. Oggi finale donne, Andrejeva Kvalinska. Formula 1 Monte Carlo, Super Ferrari nelle libere, quarto il leader mondiale Antonelli, oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo Nations League femminile in Brasile, Italia-Olanda 3-0, 38esima vittoria consecutiva in gare ufficiali, stasera alle 20.30 alla Turchia. Basket Milano in finale dei playoff scudetto al Forum, 91-86 contro Brescia, KO 3-1, stasera avanti 2-1 match point per Venezia contro la Virtus Bologna. È tutto da Jenny De Gaetano.
1: Reporter Flash. PC Component. Assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
4: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.

0: TV, su TVM, canale 19 del digitale terrestre. La striscia si chiama Vintage DJs Radio TV.
1: E noi, tanto per non dimenticarlo completamente,
0: siamo Enzo Marchese e Piero Antonio Passato.
1: Esatto. E allora, parliamo di Teddy Swim, che devo dire sta riscuotendo un notevole successo.
0: Notevole successo, sì, ecco.
1: Anche con questa canzone che tu forse non conosci.
0: Come no? Non conosco niente, The Door.

0: E quando si parla di lei, già io quando la vedo in TV a fare la pubblicità
1: già sbaglio, già sbaglio,
0: impazzisco. E invece oggi la ascolteremo e la vedremo anche nel clip dedicato a questo pezzo,
2: New Bird.

0: Vintage, DJ Radio and TV con Pierantonio Passante ed Enzo Marchese, perché Vintage is better.
1: Vintage è meglio.

0: Questo nome mi ricorda il nome di una pizzeria.
1: Ma a me invece ricorda il nome di un mio amico, Dario Caminita.
0: Esatto.
1: Darius, Phil Wright, featuring June.
0: Ciao Dario!

0: E anche sul Radio Reporter. Sì, 98, ma... anche su Radio Studio 104.
1: Sì, ma 100 volte anche durante la settimana.
0: Su TVM.
1: TVM quasi ogni giorno.
0: Spesso, nel pomeriggio, nella fascia pomeridiana. E invece in radio nel weekend riempiamo questa fascia post-meridian.
1: Allora, questa canzone, questo personaggio mi ricorda alcuni miei viaggetti in macchina in Sicilia, quando ancora avevo la Laguna. Non facciamo.
0: Non siamo a Venezia,
1: no, la Laguna.
0: Ti ricordo? Certo che mi ricordo. Come?

0: È il momento dei saluti.
1: È il momento dei saluti. Siamo tristi, ma non so, dai, perché noi poi torniamo sempre e spesso. Pierantonio Passante,
0: Enzo Marchese,
1: Vintage, DJs Radio NTV, e appuntamento la settimana prossima. Bye.
0: Ciao.

0: Sono le 15 e 5 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Che peccato, la semifinale storica del Roland Garros, la prima volta di un derby negli Slam che avrebbe messo un'altra ciliegina sulla torta sull'età dell'oro del tennis azzurro, non si è disputata a causa del forfè di Matteo Arnaldi, probabilmente un virus che ha così lasciato via libera a Flavio Cobolli, entrato nella top 10, di affrontare domani Sasha Zverev nel match che assegnerà lo scettro del Roland Garros. E allora microfono ai due nostri alfieri che si sono presentati insieme in conferenza stampa, incrociando i rispettivi stati d'animo, l'amarezza come logico del ligure, l'emozione del romano.
3: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
4: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
2: Ancora in chiave Italia, fuori in semifinale il doppio a Vassori Bolelli per l'infortunio al piede di quest'ultimo, oggi finale donne Andrejeva Svalinska. Voltiamo pagina, il campionato di Serie A 2026-2027 avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro contro il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano anche Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese, la Juventus a Frosinone. Dal 20 settembre sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Si intensificano le prove generali delle nazionali che da giovedì prossimo, 11 giugno, saranno protagoniste dei mondiali. Nella notte il Canada, uno dei paesi organizzatori con Messico e USA, ha pareggiato 1-1 con l'Irlanda. Tra i match di oggi spicca quello che opporrà gli Stati Uniti alla Germania. Nel pomeriggio esame Tunisia per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Cambiamo argomento, Formula 1, Ferrari in grande spolvero nelle libere del Gran Premio di Monaco, in programma domani sul circuito cittadino di Monte Carlo. Nella prima sessione miglior tempo di Leclerc davanti a Hamilton, che ha invece dominato le seconde libere precedendo il compagno di scuderia. Terzo Verstappen, quarto e quinto posto per le Mercedes di Antonelli e Russell. Oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo, si conferma irresistibile l'Italia di Julio Velasco nella seconda gara di Nations League femminile in corso in Brasile. Dopo l'esordio scoppiettante contro la Bulgaria, le azzurre hanno travolto 3-0 l'Olanda, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali. Stasera alle 20:30 incrocio con la Turchia. Basket, Milano è la prima finalista dei playoff scudetto, il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, avanti 2-1 in attesa della Virtus Bologna. Infine andiamo oltreoceano, sempre per il basket, New York intravede l'anello NBA nella finale. I Knicks sbancano ancora il parquet degli Spurs vincendo 105-104 gara 2 contro San Antonio, portandosi sul 2-0. Martedì e giovedì al Madison la possibilità di chiudere la serie e riportare il titolo nella grande mela dopo ben 53 anni. Ed è tutto, buon weekend.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico. Va in onda Nuovi Emergenti, conduce

calchi nella vita di tutti i giorni e chi dice di non farlo mai, ma intanto controlla se lo stai guardando. Quindi mettersi in scena non vuol dire per forza esagerare, a volte vuol dire solo mostrarsi, altre volte vuol dire

esibizionismo quando sei un artista. E poi parleremo di quando ti metti in scena. Sei più vero o stai recitando? E poi andremo a condividere la classifica dei segni. Chi ama di più mettersi in scena? Giusto per rimanere in tema, quindi andremo a scoprire tutto ciò. Rimanete insieme a me in questo viaggio di nuovi emergenti. E quindi tutto questo qui, con tanta musica e tanti argomenti. Iniziamo questo fantastico anno e alla scoperta di questi 12 artisti che andremo a presentare oggi. Quindi iniziamo con Nicole Bihar e la sua canzone Come Home. E poi c'è Romeo che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Non Tutto È Successo, qui su Nuovi Emergenti.

Ed eccoci qua, ben ritornati su Nuovi Energenti. Andiamo a parlare subito di quanto conta l'esibizionismo quando sei un artista. Quindi fare arte significa esporsi, ma quanto conta davvero? Andiamo a scoprirlo. Uno, conta quando diventa un linguaggio, non quando diventa una maschera. Due, quanto conta l'esibizionismo quando sei un artista? Ovviamente conta se

meccanismo di difesa automatica, quindi è importante esserci. 5. Quanto conta l'esibizionismo quando sei un artista? Conta solo se appunto ti rappresenta davvero. Se non ti somiglia, il pubblico praticamente lo sente, perché diciamo

Ludovico è un aeroplano. E poi c'è The Rave, che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama La libertà di sognare. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.

0: Eccoci qua, ben ritornati su Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy e andiamo subito a parlare di quando ti metti in scena, sei più vero o stai recitando? Questa è una domanda che ogni artista prima o poi si fa, anche chi dice di non pensarci mai, perché quando ti esponi, quando qualcuno ti guarda davvero, prima o poi questa domanda arriva al pettine. Iniziamo subito. Uno, se reciti troppo a lungo rischi di dimenticare chi sei. Io credo che all'inizio succeda un po' a tutti. Indossi un personaggio perché ti fa sentire più sicuro, più forte, più pronto, ma se quel personaggio prende troppo spazio finisci per ascoltarlo più di quanto ascolti te stesso. Due, quando ti metti in scena sei più vero o stai recitando? A volte devo dire il personaggio è solo un modo per proteggersi e non c'è niente di sbagliato in questo, anzi a volte è l'unico modo che abbiamo per salire sul palco senza paura. Il problema nasce quando quella protezione diventa una gabbia e non ti permette più di respirare. Tre, quando ti metti in scena sei più vero o stai recitando? La verità esce quando smetti di controllare praticamente tutto, quando lasci andare la perfezione, quando smetti di pensare a come apparire e inizi semplicemente a essere. È lì che secondo me succede la magia. 4. Quando ti metti in scena sei più vero o stai recitando? Sei tu il personaggio e se il personaggio ti stanca forse non ti appartiene. Io l'ho imparato col tempo. Se dopo un'esibizione ti senti vuoto invece che pieno, forse stai portando qualcosa che non è tuo e il corpo prima o poi presenta il conto. 5. Quando ti metti in scena sei più vero o stai recitando? Se scendi dal palco e resti coerente, allora non stavi recitando, perché la verità non finisce con l'applauso, ti segue fuori, nella voce, nei gesti, nel modo in cui ti muovi nel mondo. Insomma, il palco non mente, amplifica quello che sei e prima o poi la verità viene sempre fuori. Meglio scegliere se farla uscire con grazia o farla esplodere. E adesso ci ascoltiamo l'artista strano che ci fa ascoltare Mi pento. E poi c'è Dalila Spagnolo che ci fa ascoltare la sua canzone che si intitola Anche il fiume. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando

che non c'è niente di sbagliato nel proteggersi ogni tanto, ma che se un personaggio ti pesa, ti stanca, ti svuota, forse non è il tuo. E poi ci siamo divertiti con i segni zodiacali, così perché ognuno di noi ha un modo diverso di stare in scena. Questo è il bello di ognuno di noi. C'è chi nasce con il riflettore acceso, chi cambia ruolo ogni 5 minuti, chi entra senza bussare e chi dice di non voler farsi notare, ma poi magnetizza senza fare nulla. Insomma, alla fine forse il punto è uno solo: mettersi in scena non è sempre voler apparire, a volte è smettere di nascondersi.

0: pieno di comparse, ma c'è sempre bisogno di qualcuno che abbia il coraggio di esserci davvero. E qua su Nuovi Emergenti la presenza e la costanza di questi ragazzi c'è sempre. Chiudiamo in bellezza Nuovi Emergenti con Fabio Caso e la sua canzone dal titolo Senza Chimica. E poi c'è Graziella Saverino che ci fa ascoltare Se combatto vinco io. Ragazzi, un grazie di cuore a tutti quanti voi che ascoltate sempre. Io sono Arly Joy, grazie per aver condiviso questo spazio con me. Un abbraccio.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
2: Solo col microfono. Io che

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna del Papa, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Si atterrà nel paese fino al 12 giugno. Si giocherà tra il tedesco Zverev e il nostro Cobolli la finale domani del Roland Garros. Il romano ha superato senza giocare Arnaldi, colto da un problema fisico, il commento dei due azzurri.
3: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito.
4: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo.
2: E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai prima o

0: poi.
1: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: sono le 17. Radio Reporter.
1: Reporter Flash. Disastrosa esplosione in una palazzina all'alba in Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. Una palazzina è crollata in via Trentino, forse per lo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio c'è un morto tra i residenti, estratti vivi dalle macerie, trasferiti in ospedale i genitori della vittima. E i vigili del fuoco rendono noto che anche un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. L'Ucraina rilancia gli attacchi in profondità in territorio russo. 8 droni sarebbero stati fermati stamani mentre si dirigevano verso Mosca e sarebbero ben 86 i droni intercettati nelle ultime ore nell'area di San Pietroburgo. Putin ha rigettato ieri la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente russo a ricevere Zelensky a Mosca rimane valida, precisa il Cremlino, che risolvano la questione da soli, incalza Trump. Basket, l'Olimpia Milano è la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie battendo il Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, che in vantaggio 2-1 riceve la Virtus Bologna. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
2: Reporter Flash.
3: 2 minuti, un libro.
4: Immaginate di camminare per strade dove la legge è un'opinione, la lealtà una moneta rara e il confine tra giusto e sbagliato si muove con il tramonto. Ciao, sono Gianluca Melilli. Oggi, nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, entriamo in un'opera che non giudica, osserva. E in ogni pagina ci ricorda che dietro una scelta estrema c'è sempre un uomo o una donna che credeva di non avere alternative. Se anche tu scrivi per dare volto a chi vive ai margini, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi la radio, i social, i giornali per far conoscere il tuo libro. Ma andiamo a L'ultimo colpo di Don Winslow. Il miglior crime che io abbia mai letto negli ultimi 20 anni, scrive Stephen King. Sono 6 storie dinamiche e profondamente incisive in cui Don Winslow fonde umanità, umorismo e azione, catturando ancora una volta l'essenza del mondo criminale e le sue sfumature. Ecco le 6 storie. Rapinare quel casinò è assolutamente impossibile. Ed è proprio questo che rende l'idea irresistibile per un leggendario rapinatore che rischia di trascorrere il resto della propria vita in prigione. Ma in fondo, quello che conta davvero è l'ultimo colpo. 2. Per raggranellare qualche soldo, un adolescente ambizioso e intraprendente consegna alcolici illegali alle persone che compaiono su quella lista che lui chiama la lista della domenica. Finché un poliziotto corrotto, un affascinante cliente e un falso guru non minacciano di infrangere i suoi sogni. 3. In una tavola calda, 2 uomini della mala raccontano una storia vera. Sembrano solo battute e pettegolezzi, ma poi si scopre che toccherà a qualcun altro pagare il conto. 4. Un poliziotto solitamente onesto si trova a dover scegliere tra la lealtà al suo lavoro e l'affetto per un cugino scansafatiche il cui destino è l'ala nord. 5. Per il surfista detective Boone Daniels e la sua squadra, la star del cinema che sono incaricati di sorvegliare durante la pausa pranzo è un problema. Ma anche lei ha un problema. Qualcuno la vuole morta. E per finire, un singolo, terribile errore manda in prigione un devoto uomo di famiglia e mette in rotta di collisione l'uomo che vuole essere e l'assassino che è costretto a diventare. Di Don Winslow, L'ultimo colpo, Harper Collins.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppette.

0: Tutte vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. Mmm, l'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
1: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5511-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
3: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
4: Parcheggio custodito e gratuito.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: Radio Reporter. Dove sei, con chi sei, quando vuoi.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Sono le 18 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Che peccato, la semifinale storica del Roland Garros, la prima volta di un derby negli Slam che avrebbe messo un'altra ciliegina sulla torta sull'età dell'oro del tennis azzurro, non si è disputata a causa del forfè di Matteo Arnaldi, probabilmente un virus che ha così lasciato via libera a Flavio Cobolli, entrato nella top 10, per affrontare domani Sasha Zverev nel match che assegnerà lo scettro di Roland Garros. E allora microfono ai due nostri alfieri che si sono presentati insieme in conferenza stampa, incrociando i rispettivi stati d'animo, l'amarezza come logico del ligure, l'emozione del romano.
3: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
4: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
2: Ancora in chiave Italia, fuori in semifinale il doppio a Vassori Bolelli per l'infortunio al piede di quest'ultimo, oggi finale donne Andrejeva Svalinska. Voltiamo pagina, il campionato di Serie A 2026-2027 avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro contro il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano anche Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese, la Juventus a Frosinone. Dal 20 settembre sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Si intensificano le prove generali delle nazionali che da giovedì prossimo, 11 giugno, saranno protagoniste dei mondiali. Nella notte il Canada, uno dei paesi organizzatori con Messico e USA, ha pareggiato 1-1 con l'Irlanda. Tra i match di oggi spicca quello che opporrà gli Stati Uniti alla Germania. Nel pomeriggio esame Tunisia per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Cambiamo argomento, Formula 1, Ferrari in grande spolvero nelle libere del Gran Premio di Monaco, in programma domani sul circuito cittadino di Monte Carlo. Nella prima sessione miglior tempo di Leclerc davanti a Hamilton, che ha invece dominato le seconde.

0: libere precedendo il compagno di scuderia. Terzo Verstappen, quarto e quinto posto per le Mercedes di Antonelli e Russell. Oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo, si conferma irresistibile l'Italia di Julio Velasco nella seconda gara di Nations League femminile in corso in Brasile. Dopo l'esordio scoppiettante contro la Bulgaria, le azzurre hanno travolto 3-0 l'Olanda, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali. Stasera alle 20:30 incrocio con la Turchia. Basket, Milano è la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, avanti 2-1 in attesa della Virtus Bologna. Infine andiamo oltreoceano, sempre per il basket. New York intravede l'anello NBA nella finale. I Knicks sbancano ancora il parquet degli Spurs vincendo 105-104 gara 2 contro San Antonio, portandosi sul 2-0. Martedì e giovedì al Madison la possibilità di chiudere la serie e riportare il titolo nella grande mela dopo ben 53 anni. Ed è tutto, buon weekend.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
5: UGL, Mare e Porti è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: Radio Reporter.
9: Non ti puoi sbagliare.
8: La musica più bella è qui. Tienimi su.

0: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna del Papa, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Si atterrà nel paese fino al 12 giugno. Si giocherà tra il tedesco Zverev e il nostro Cobolli la finale domani del Roland Garros. Il romano ha superato senza giocare Arnaldi, colto da un problema fisico. Il commento dei due azzurri:
3: sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito. E
4: volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo.
2: E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social.

0: Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet, riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM, dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
1: Adesso, Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
2: Attenzione.
3: Uno, due, tre.
1: Sabor Latino.
2: Escucha.
1: Sabor Latino.
2: Preparate.
1: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
3: Uno, due, tre.
1: Con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter.

0: escucha. Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, due, tre.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
2: Tocca a me.
3: A risentirci al prossimo appuntamento.
4: Italia Airplay con Filippo Virzì. Il venerdì alle ore 13.30. La classifica dei brani più trasmessi su Radio Reporter.
5: Sono le 20 e 3 minuti. Radio Reporter.
6: Reporter Flash.
7: Tennis, Flavio Cobolli in finale senza giocare del Roland Garros a causa del forfait per un'indisposizione di Matteo Arnaldi, affranto il Ligure.
8: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
7: Domani Cobolli se la vedrà contro Zverev, fuori il doppio Vavassori Bolelli, infortunio per quest'ultimo al piede. Oggi finale donne, Andreeva Kvalinska. Formula 1 a Monte Carlo, Super Ferrari nelle libere, quarto il leader mondiale Antonelli, oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo Nations League femminile in Brasile, Italia-Olanda 3-0, 38esima vittoria consecutiva in gare ufficiali, stasera alle 20.30 alla Turchia. Basket Milano in finale dei playoff scudetto al Forum, 91-86 contro Brescia, KO 3-1. Stasera avanti 2-1, match point per Venezia contro la Virtus Bologna. È tutto da Jenny De Gaetano.
6: Porter Flash.
9: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
10: Il gelataio!
9: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
11: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
12: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
13: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
14: Questa è Radio Reporter, il suono che ti accompagna ogni giorno.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e

0: con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
2: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Radio Reporter.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere?

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
4: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
3: con Marco Testoni.
5: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
3: Alla console Paolo Tocco.
6: Benvenuti a Classic Rock On Air, bentornati a questo programma condotto da Renato Marengo
5: e da Marco Testoni. Ciao, ciao a tutti.
6: Ciao a tutti. E in copertina di Classic Rock abbiamo ancora una foto dei Genesis neonati alle loro origini, di cui abbiamo ampiamente parlato, e negli stili di copertina ovviamente c'è un nomone, c'è Paul McCartney. Paul McCartney immarcescibile, ma stavolta insomma c'è una notizia, una notiziona. C'è il suo 20esimo, è vero Marco, 20esimo album da solista, da quando, dopo i successi con i Beatles, cominciò a fare i suoi personali. E la grossa novità è che la gestazione di questo disco è durato qualche anno, 3-4 anni, ma c'è un motivo. Paul ha voluto, adesso tu ce lo racconterai meglio, Paul ha voluto raccogliere un po' la sua storia, la sua identità. È partito dalle origini, Liverpool, quindi è fortemente legato al territorio, un territorio che, come sappiamo, che ha prodotto grande musica, e ha chiamato anche un suo liverpoolese dog, non a caso uno dei quattro Beatles, che è Ringo Starr, a collaborare con lui. Adesso Marco, diciamo qualcosa in più, perché questo è un disco storico e abbiamo sentito qualche brano veramente bello. Adesso, a parte che è difficile che McCartney sforni qualcosa di non bello.
5: Allora, questo nuovo album uscito il 29 maggio si intitola The Boys of Dungeon Lane. Dungeon Lane sarebbe una strada di Liverpool dove è cresciuto appunto Paul McCartney. Ricordiamo che Liverpool è una città operaia, che lo stesso McCartney insomma non è figlio di borghesi agiati, e tutti i Beatles erano più o meno così. Ecco, quindi questo album è un po' un ripercorrere i ricordi e soprattutto andare alla ricerca delle proprie radici appunto di Paul McCartney.
6: E mi sembra con atmosfere anche un po' alla Ken Loach, no? Perché così come noi napoletani, diciamo, parliamo delle nostre periferie, le periferie inglesi o comunque delle città che non sono soltanto la capitale Londra, ma la grande Liverpool, sono particolari, e quindi lui ripercorre un po' quelle strade del Paul McCartney ragazzo, no?
5: Esattamente, scava a fondo nel McCartney uomo e bambino, questo è il concetto, ma nello stesso tempo ricorda la Liverpool del dopoguerra, che non doveva essere proprio un bel posto dal punto di vista dell'agiatezza,
6: della vivibilità.
5: Un album, diciamo, della maturità, dove in qualche modo Ben Carter ripercorre il suo passato, e lo fa insieme a un amico, lo fa insieme a Ringo Starr, come dicevi tu, perché nel singolo che ascolteremo Ringo Starr suona appunto la batteria, e non poteva essere diversamente perché anche Ringo Starr è di Liverpool.
6: Beh, ci è venuta una grande voglia di ascoltarli, allora io direi di annunciarli: Paul McCartney
5: e Ringo Starr, Home to Us.

0: E allora siamo sempre su Classic Rock on Air, sempre con Renato Marengo. Stavolta mi affianca un carissimo amico e collega, Nando Misuraca, che come me condivide l'amore per il futuro. Cioè, è vero, ciao Nando.
1: Ciao Renato, ciao, che piacere ritrovarti via etere.
0: È il famoso discorso degli emergenti, ma quando emergono gli emergenti se uno non li aiuta a emergere? Già, sai, sono chi li conosce e chi li conoscerà mai se non li cominciamo a far conoscere? Questa è un po' una vecchia storia sui talent, no? Adesso in questi giorni mi hanno ricordato su Facebook di Demo, programma che ho fatto con Michel Pergolani, che insomma per 12 anni 80.000
1: leggendario
0: sono arrivati, ne abbiamo mandati tanti, a dimostrazione che non è vero che non c'è talento e che è finita la musica, sono finiti il coraggio delle case discografiche, delle televisioni, delle radio di trasmettere il nuovo, e dove c'è il nuovo c'è sicuramente materiale migliore del vecchio o del cosiddetto, i cosiddetti talent, no? Il vero talento probabilmente non va sui talent ma va di chi fa musica, sei d'accordo? No?
1: Sono d'accordo, perché quello è il talento delle botteghe che si è perso, Renato, per bravo. Cui quella capacità di lasciare il tempo di crescere agli artisti e di sperimentare, cosa che nei musicisti indipendenti si trova ancora, perché giustamente non hanno il gioco dominante delle multinazionali.
0: Ecco, allora noi con questa rubrica, che viene subito dopo l'apertura, che è sempre dedicata a un big classic rock, un grande big del rock, ma non di soli big si vive, anzi, quei big magari si attrae un po' di ascolto a vantaggio di chi vuole farsi conoscere, e andiamo avanti allora. Adesso però non è proprio un emergente quello di cui parliamo, cioè, che mi fa piacere che lo mettiamo nella nostra rubrica, perché sia tu che io amiamo molto sia l'ironia sia il jazz, e questa volta stiamo parlando di Piggy, è un nostro collega, tra l'altro anche radiofonico, personaggio che di premi dai Tenco e altri ne ha vinti o comunque ha partecipato, un cantautore molto simpatico, molto ironico, difficile, quindi perciò qualcuno non lo conosce a livello di grande popolarità, ma tutti quelli che si intendono e si occupano di musica, di radio, di televisione, sanno che Piggy è un grandissimo personaggio. E che succede quando un personaggio così si associa con un altro personaggio più conosciuto, perché ha anche partecipato ai Sanremo, ha fatto cose, insomma sto parlando di Sergio Cammariere, un straordinario chansonnier, insomma raffinatissimo, tranquillo fino a un certo punto, perché quando incontra uno come Piggy, sentite sto pezzo, si scatena, e il jazz soft di Cammariere, che in genere accompagna i suoi testi molto, molto raffinati, molto tranquilli, qui viene fuori alla grande, qui diventa foxtrot, diventa begin, praticamente si sono dati da fare su un'idea di Piggy, che ha dedicato a una donna, no? Nando, diamo qualche indicazione, il brano di cui stiamo per trasmettere.
1: Allora, il brano in questione si chiama Vai Valeria, e praticamente anticipa l'uscita del disco Sta Registrando Audio per Azzurra Music, sì. Ed è il primo album ufficiale di Piggy, pensa te, dopo alcuni singoli ed EP all'attivo, cioè lui che proprio un cantautore indipendente di quelli più coriacei che abbiamo sulla scena italiana, sì. Tra l'altro ha un nomignolo che ho scoperto sul web, io lo conosco personalmente, non sapevo di questo nomignolo, che è il cantautore più premiato d'Italia.
0: È vero. e nonostante questo dobbiamo continuare a metterlo nelle rubriche emergenti, però stavolta è un ospite di lusso. C'è un'altra cosa che voglio dire su Piggy, che naturalmente lui personalmente è anche un è polivalente, è anche un attore. Io ricordo un'opera di Paolo Logli dedicata a Tenco, dove c'era un attore narrante, ma poi c'era un gruppo, quello di Piggy, che interpretava Tenco in un modo straordinario. Qui siamo da tutt'altra parte, si scatena Piggy per raccontare di questo innamoramento, sai, molto spesso noi anche di una certa età diciamo rincoglionimento, no? Per una ragazza magari esatto. Più giovane o comunque molto bella, e che sono il condimento della vita, ma anche il disastro quando arrivano con irruenza e non si fa altro che pensare a questi nuovi amori, abbandonando magari il lavoro e altre cose. Però pensiamo in positivo, come fa Piggy, e godiamoci questo brano. Che dici, Nando? Vogliamo dire qualche altra cosa su questo pezzo che stiamo per far ascoltare, che è molto carino?
1: No, questo brano sicuramente è un brano molto particolare, che ci ha colpito al primo ascolto, ma poi ha la caratteristica di essere una hit quasi estiva, pur non avendo i canoni del pop,
0: della commercialità
1: becera. Esatto, becera, come hai detto giustamente tu, ed è però di una freschezza travolgente, quindi veramente molto contento di averlo scoperto.
0: E allora avrete voglia di ascoltarlo, Piggy con Sergio Cammariere, una coppiata simpaticissima. Il brano si chiama Vai Valeria.
1: Piggy e Sergio Cammariere.

0: siamo sempre con Classic Rock on Air in onda, e stavolta spaziamo, come facciamo ogni settimana, spaziamo anche nel mondo delle immagini, quindi cinema, televisione, video, eccetera, ed è il momento della rubrica che tu curi da diversi anni con Massimo Privitera nel web. Quindi chi volesse vedere puntate con grandi registi, ma soprattutto grandi compositori, li può cercare, perché le puntate sono tutte nel vostro archivio, archivio visivo, che è appunto Soundtrack City. E Soundtrack City si chiama anche lo spazio che noi dedichiamo, che è una specie di anticipazione di interviste, di parole. Stavolta hai parlato di un film molto molto interessante, no? Ritratto di famiglia, mi stavi raccontando, dedicato a un fenomeno che si sta sviluppando, un fenomeno drammatico, comunque, che sta prendendo piede, e diciamo un po' di che cosa si tratta.
1: Allora, si parla di un fenomeno chiamato ghosting, cioè sparizione improvvisa, che può capitare tra amici, ma anche tra familiari, quindi addirittura una moglie o un marito che abbandona e sparisce totalmente. Gli psicologi lo definiscono veramente una violenza emotiva molto molto aggressiva ed importante. Certo. E questo ritratto di famiglia è appunto la storia di un uomo che è stato abbandonato dalla moglie, e dopo un momento dove ovviamente di stordimento emotivo, alla fine, dopo un processo molto doloroso, riesce a rinascere
0: ad andare avanti. C'è una colonna sonora molto interessante, no? Collegata a questo film, ed è quello appunto di cui parli poi in questo servizio.
1: Eh sì, la colonna sonora è di Maxon Dusseur, che è un compositore francese. Il suo suono ricorda un po' quello di Thomas Newman di American Beauty, per chi si ricordasse quella colonna sonora molto delicata, molto intensa.
0: Bene, e diciamo che in chiusura poi del servizio c'è un brano che è tratto dalla colonna sonora di questo film. Il brano si intitola Beggin', ma l'artista...
1: L'artista Beggin è conosciuto soprattutto dall'interpretazione che ne fecero i Maneskin, ma in realtà è una cover, e noi adesso andiamo a sentire proprio l'originale, che è Beggin, interpretato da Frankie Valli e The Four Seasons.
0: Soundtrack City.
2: Say what?
1: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi siamo di magazine, come si suol dire, e parleremo di un film, Ritratto di famiglia, che potete trovare sia su Prime sia su My Movies. Un film diretto da Roche Tizem del 2023, film francese, con la colonna sonora composta da Maxon Dusseur. È un film che racconta la solitudine, racconta lo stordimento emotivo, racconta di un fenomeno che, ahimè, capita piuttosto spesso nelle società occidentali, ovvero quella del ghosting, il fenomeno del ghosting. Improvvisamente si è lasciati o da un partner o semplicemente da un amico o da un familiare senza alcun tipo di spiegazione, e appunto scompare questa persona dalla vostra vita. Ebbene, inteso molto spesso in questo momento dalla psicologia moderna come proprio un vero atto di aggressività, di violenza emotiva. È quello che capita al protagonista di questa vicenda, e qui c'è una storia nella storia, perché questo film indaga all'interno di una famiglia francese di origine maghrebina, evitando però i classici cliché dell'integrazione, poiché l'inserimento nel tessuto sociale di questa famiglia è già pienamente avvenuto, perché i protagonisti sono francesi di seconda o terza generazione che vivono le dinamiche e i problemi di una normale famiglia borghese. Cosa si può dire di questa colonna sonora scritta da Maxon Dusseur? Se vogliamo parlare della solita colonna sonora d'ambient music, questo effettivamente invece non lo è. Perché Maxon Dusseur, tanto per cominciare, se andiamo a vedere la sua biografia, è personaggio molto particolare, perché la sua carriera è partita come ingegnere del suono e si è poi sviluppata come compositore, quindi evidentemente era un musicista con una grande attenzione alla registrazione e al confezionamento proprio del suono. Ha vinto un premio César per Annette, un film scritto qualche anno fa, e poi ha partecipato addirittura a uno dei musical più controversi e una vera e propria grande produzione nell'ambito dei musical europei, ovvero si parla del film Emilia Perez, dove all'interno di questo film, che ricordiamo la colonna sonora è stata firmata da Camille Clément Ducol, però invece Maxime Dussert scriveva e ha scritto gran parte delle musiche addizionali. La sua filmografia è decisamente corposa, perché conta ormai più di 50 titoli tra film, serie TV e cortometraggi, quindi stiamo parlando di un compositore assolutamente già affermato nella scena musicale francese. Una colonna sonora, quella di Maxime Dussert, che assomiglia vagamente a quella di Thomas Newman per American Beauty, che sicuramente sarà stata una reference di Dussert per questo film. Vi parlo di un paio di momenti assolutamente importanti dal punto di vista musicale. Ad esempio c'è una sequenza musicale in cui il protagonista si incammina verso casa, ma è talmente stordito dal dolore emotivo che si appoggia sui gradini di un negozio in stato proprio di shock. È una sequenza di circa un minuto dove il commento musicale di Dussert accompagna questo stordimento con una particolarissima scrittura. È fatta di strani glissati di synth e di una tessitura di timbri che sono un po' psichedeliche, che rendono pienamente lo stato mentale del protagonista. Un'altra traccia del film assolutamente interessante, questa invece dal punto di vista della scelta delle canzoni e quindi della supervisione musicale, è la sequenza finale, dove la rinascita di questo protagonista viene plasticamente rappresentata da una danza liberatoria con cui lui coinvolge ogni elemento della sua famiglia. E questa danza liberatoria è sulle note di un celeberrimo brano, Beggin', che molti di voi magari conoscono nella versione dei Maneskin, ma qui invece andiamo proprio alla canzone originale R&B di Frankie Valli e The Four Seasons. Consiglio finale: andate a vedere Ritratto di famiglia, diretto da Rochdy Zem, un film del 2023 che potete trovare su molte piattaforme digitali, con la colonna sonora composta da Maxime Dussert. Alla prossima, buon ascolto, buona visione, buona musica.

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana allo Slot 4 vi faccio ascoltare un album. Questa volta parliamo del genocidio palestinese e della guerra in Iran e abbiamo scelto di farlo attraverso un brano dei Radio Derbish contenuto all'interno dell'album In Search of Simurgh. È l'omaggio del duo di Michele Lobaccaro e di Nabil Salameh all'autore persiano Farid ad-Din Attar e all'interno di questo album si trova proprio il singolo La Fenice. Nabil è di origine palestinese ed è un musicista ma anche un poeta di grande raffinatezza che ci racconta la sensibilità di un popolo che non tutti sono in grado di vedere. Ci è venuto in mente questo bellissimo progetto perché la scorsa settimana è uscito Gaza, diario di un medico per Creusa Demà Edizioni, che è un denso e delicatissimo reportage dell'inferno del pronto soccorso all'ospedale di Al-Qasa e ci restituisce in qualche modo con voce umana la quotidianità che si continua a vivere sotto le bombe. A questa umanità devastata dedichiamo La Fenice e che sia un brano di auspicio per una nuova rinascita. Ascoltare La Fenice dei Radio Derbish.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco ci siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana, ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni. Ma questa volta però, Renato, ti vado subito a dare la parola, perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live, con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tamburiata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra, a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare, e tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare.
0: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausta Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non c'è Reni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con le sue cantate dei Pastori, i Zezzi, la canzone di Zezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questo, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello. Ha interpretato film con grandi registi e oggi Peppe Barra, nel suo giganteggiare, fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe, in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra, o comunque di conseguenze di una guerra, più importante, più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tamburiata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente se si può dire, la storia di Tamburiata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni, perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
1: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma, all'interno del cartellone Summertime, per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grandi proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanello, sì, 500, ma anche repertorio popolare, Tamburiata Nera, barocco, pop, insomma c'è tanta tanta tanta roba, andatelo a ascoltare, 21 giugno, Casa del Jazz a Roma.
0: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
1: Tamburiata Nera.

0: Radio Report.
1: Radio Report.
0: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Report.
2: E che musica?
0: Radio Report. Radio Reporter. Radio Report. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Novità internazionali con Alberto Prisco, ma ogni tanto ci piace fare delle trasmissioni speciali come quella di quest'oggi, in cui parleremo dei classici della musica rock e non. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, nuova puntata di questa trasmissione che ogni tanto si permette di fare delle puntate diverse, andando a ritrovare classici del passato, magari anche a volte brani non famosi, altre volte ancora delle cover. Tempo fa abbiamo fatto anche una puntata tutta dal vivo, quella di oggi sarà sui classici del passato, come il primo, si intitola For What Is Worth, datato 1966, per voi, i Buffalo Springfield. Buon ascolto!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Canzone scritta da Stills dopo una protesta a Los Angeles tra hippie, una manifestazione che sfociò in violenze e arresti, tra cui pensate un po' quello di Peter Fonda. Il brano divenne simbolo di ribellione e fu incluso nell'album d'esordio dei Buffalo Springfield, una formazione formata da Stills, ma c'era anche Neil Young, c'erano Fury, Palmer e Martin. Si sciolsero nel 1968 e nonostante la breve durata pubblicarono ben 3 album. Stills e Young ovviamente si ritrovarono poi successivamente nel quartetto Crosby, Stills, Nash & Young, e i due fecero anche un album insieme con una band denominata Stills Young Band, anche se qualcuno dice che tra i due non ci fosse un feeling ai massimi livelli. Quella che segue invece è la traccia d'apertura del primo album dei Velvet Underground, quello pubblicato nel 1967, dove c'era anche Nico. Il pezzo si intitola Sunday Morning.

brano che riflette il disagio di chi si sente fuori posto nel mondo attuale. Sunday Morning, pietra miliare della musica rock, il tutto accreditato Velvet Underground con Nico. Era incluso nel primo album della formazione, l'album con la copertina della banana di Andy Warhol, diventata poi iconica. Stiamo andando in ordine cronologico e dopo magari faremo qualche divagazione, vediamo. Intanto c'è un altro brano del 1967, si intitola Waterloo Sunset ed è firmato Ray Davis per i Kinks.

Water Sunset dei Kinks, brano del 1967, considerato il capolavoro di Ray Davies. Raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e divenne un'icona della British Invasion. Nel 2004 fu definita la miglior canzone su Londra e Pete Townshend la chiamò divina. Ray Davies la eseguì alle Olimpiadi di Londra del 2012, un brano che celebra la poesia dei momenti quotidiani e la bellezza di una visione intima e personale della città di Londra. Continuiamo con un pezzo che è una cover e sarà l'unica di questa puntata di Rock Wave, un brano classico dei Beatles. Si intitola Golden Slumbers ed è stata scritta da McCartney nel 1968, che ha ripreso un testo del 1603 e l'ha incluso nell'album Abbey Road. Ce l'ascoltiamo da questa band che si chiama Elbow.

0: Rock Wave.
1: Grande versione di Golden Slumbers, pezzo dei Beatles, da Abbey Road, 1968, versione del 2017 degli Elbow. È stata usata per uno spot natalizio per una catena di grandi magazzini britannici e poi l'hanno inclusa in una raccolta sempre pubblicata nel 2017. Mi piaceva farvi ascoltare questa unica cover in questa puntata speciale di Rock Wave dedicata ai classici del passato, come il brano che sta partendo in sottofondo, brano portato al successo dai Blind Faith, un trio britannico fondato da Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch, che ha avuto una vita veramente molto breve. Brano scritto da Steve Winwood, dall'album omonimo della band, si intitola Can't Find My Way Home. Blind Faith a Rock Wave.

Can't Find My Way Home, per una band che è durata purtroppo pochissimo, si sono sciolti a dicembre del 1969, si chiamavano Blind Faith, un trio che ha fatto un album veramente memorabile e questo pezzo è diventato il loro brano più rappresentativo sicuramente. Torna Neil Young dopo aver suonato prima con i Buffalo Springfield con un classico dal titolo Heart of Gold, brano pubblicato nel 1972 che raggiunse il primo posto delle classifiche americane e canadesi. È stato registrato a Nashville durante le sessioni di Harvest. Pensate che include i cori di James Taylor e Linda Ronstadt, brano che è stato un po' criticato al suo tempo da Bob Dylan perché secondo lui c'era una certa somiglianza al suo stile musicale, anche se poi in realtà lui ammirava molto Neil Young. È stato reinterpretato da vari artisti tra cui Johnny Cash, Willie Nelson, i Roxette, ma noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Heart of Gold, Neil Young.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Heart of Gold, capolavoro di Neil Young, da un album importantissimo ancora oggi che si intitola Harvest. Eravamo nel 1972. 3 anni dopo fu pubblicato un brano che esprime ancora la speranza di un futuro migliore, con un sound potente e coinvolgente, un simbolo di gioventù e di ribellione, un brano che è diventato un inno alla libertà e alla fuga. Si intitola Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
4: Dal regista Steven Spielberg.
5: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
6: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
3: Meritiamo di sapere.
7: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
8: Che cosa significa?
7: Che hai visto?
8: Credi che ci siano altri?
3: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Le prevendite sono aperte.
11: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Multisala Aurora. A Palermo, via Tommaso Natale 177.
17: Il re è tornato. Senti ogni nota.
18: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
17: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
11: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
19: I partner di questo programma sono
20: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
21: We serve.
22: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
23: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
24: In Sicilia.

0: 180 ottici professionisti. Parcheggio custodito e gratuito.
1: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
2: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Love is the Drug del Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano che è nato come strumentale di Andy McKay. Poi il testo fu scritto in un secondo momento da Brian Ferry. Raggiunse il secondo posto delle classifiche britanniche, trentesimo negli Stati Uniti, diventando il loro maggior successo americano. Molto bella anche questa linea di base.

successo che ha in qualche modo influenzato il funky da lì in poi. Eravamo nel 1975. Cinque anni dopo, 1980, è stato pubblicato un pezzo dal titolo Love Will Tear Us Apart, il singolo più famoso dei Joy Division, pubblicato qualche giorno prima della scomparsa di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio di quell'anno. Il brano raggiunse il 13° posto in classifica e divenne un inno postumo. Pensate che il titolo di questo pezzo fu inciso nella sua tomba. Ce l'ascoltiamo, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Vision, brano che riflette le tensioni del matrimonio del leader di questa formazione, Ian Curtis, e ricordo che dopo la sua morte i membri rimasti fondarono i New Order, una band sulla cresta dell'onda ancora oggi. Il brano che arriva ora si intitola Shipbuilding ed è una canzone di Elvis Costello contenuta nell'album Punch the Clock, un brano che è stato scritto durante le guerre del Falkland e parla del paradosso di costruire delle navi da guerra mentre i figli dei lavoratori vengono mandati a combattere. La versione più nota è quella di Robert Wyatt, mentre quella che ascoltiamo quest'oggi, incisa nel 1983, è quella dell'autore originale, ovvero sia Elvis Costello. Shipbuilding.

Il brano unisce una melodia delicata ma un testo molto critico contro l'ipocrisia della guerra. Denuncia come il progresso possa nascondere una tragedia umanitaria e come la ripresa economica possa avere un costo umano invisibile. 1983, ma un brano da un testo molto attuale, questo di Shipbuilding, capolavoro di Elvis Costello, incluso nell'album Punch the Clock. Continuiamo con i Dexys Mini Runners, ancora 1983, con quello che è il loro più grande successo tratto dall'album Touray, si intitola Come On Eileen, Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Texas Midnight Runners sono formati a Birmingham nel 1978 per volontà di Kevin Rowland e Al Archer, con l'idea di unire New Wave e Soul. Nel 1980 pubblicarono Search for the Unsung Rebels con il singolo Gino, che arrivò al primo posto delle classifiche britanniche. Dopo una defezione della band, Kevin Rowland rivoluziona la formazione e pubblica l'album Turaye, ispirato alle radici irlandesi. Un album che conteneva questo che è il loro più grande successo, Come On Eileen, per questa formazione britannica. Quello che segue è un brano che dura meno di 2 minuti, è un capolavoro firmato Smiths, si intitola Please Please Please Let Me Get What I Want.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Please, please, please, let me get what I want. Pubblicato come B-side nel 1984, il brano fu poi incluso in vari lavori della band di Manchester. Morrissey lo definì quasi come una canzone perfetta degli Smiths e si pentì di averla nascosta a suo tempo in un lato B. È una canzone di 110 secondi con questa coda strumentale a base di mandolino suonato dal produttore John Porter. È tra le canzoni più amate dai fan degli Smiths, è stata reinterpretata da varie formazioni, ricordo i Deftones, i Muse e Franz Ferdinand. 1985, Mike Scott incide con la sua band Waterboys un album dal titolo This is the Sea. Nonostante le scarse vendite del precedente lavoro Pagan Place, la Chrysalis decide di investire ancora nel progetto e l'album entra nella top 40 delle classifiche britanniche. Il singolo The Wall of the Moon diventa un successo e dopo la ristampa del 1991 riuscì a vendere 300.000 copie. Nonostante il brano fosse stato inciso nel 1985, ce la riascoltiamo, Wall of the Moon dai Waterboys.

0: Rockwave.
1: L'onda del rock.
2: Stai ascoltando Rockwave, playlist condotta da Alberto Prisco.
3: Puntata speciale di Rock Wave, quella di quest'oggi. Classici del passato ripescati per questa trasmissione. Non è una playlist, ma solamente una manciata di brani ripresi e fatti ascoltare qui durante la mia trasmissione. Come questo del 1991, Black dei Pearl Jam.

brano che emoziona, questo Black dei Pearl Jam, che era inserito in Ten, il primo album di questa formazione di Seattle, pubblicato il 27 agosto 1991, un album che insieme a Nevermind dei Nirvana ha sicuramente segnato il rock degli anni 90, che conteneva anche tre pezzi di grande successo come Alive, Even Flow e Jeremy, ma io ho deciso di farvi ascoltare questa canzone molto intensa e personale che, pensate, non è mai stata pubblicata come singolo, per preservarne l'emozione, così come hanno deciso i Pearl Jam. 1992, una band nota per i suoi cambi di formazione, soprattutto per quanto riguarda la voce femminile, si chiamano 10,000 Maniacs e questo pezzo è tratto da Our Time in Eden e si intitola These Are

band ancora in attività, nata nel 1981, una canzone che parla della capacità della musica di sopravvivere ai cambiamenti e di continuare ad emozionare. Cambiamenti che hanno anche segnato la storia di questa band. In questo caso la voce era quella di Natalie Marchand, che è la voce più famosa del gruppo, che però è uscita dalla formazione nel 1993, quando ha intrapreso la carriera solista. Quello che segue è un brano dei Counting Crows, tratto dal loro primo album, 1993, e si intitola Mr. Jones.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Counting Crows con Mr. Jones dal loro album del 1993, per una band che è nata a San Francisco nel 91, che ha avuto un grande successo con quest'album, ma anche una nomination all'Oscar per il brano Accidentally in Love, colonna sonora del film Shrek 2. Hanno pubblicato un album molto interessante anche nel 2025, Butter Miracle Sweet Chew, che vi consiglio di andare a riprendere, con atmosfere un po' più mature rispetto agli esordi, un po' più riflessive e meno roccheggianti. Ancora 1993, ci ascoltiamo quello che forse è l'unico grande successo di una band che si chiama Crash Test Dummies, un brano che non ha un vero e proprio titolo ma semplicemente un'espressione, brano che ha raggiunto nel 1994 il primo posto in 8 paesi vendendo 1 milione di copie. Crash Test Dummies.

brano che si è distinto per questo ritornello baritonale del cantante Brad Roberts, una canzone che racconta storie strane e molto commoventi di bambini diversi con dei toni un po' surreali. L'album è God Shuffle His Feet, inciso nel 1993, come dicevo prima, sicuramente l'album, ma soprattutto il pezzo più famoso di questa formazione. Salto nel tempo al 2001 per un pezzo dei Ram, incluso nell'album Reveal, si intitola Imitation of Life.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Imitation of Life dai REM. Il brano è un'ironica riflessione sulla finzione e sulla superficialità della vita. Molto bello anche il video, che mostra una festa in una piscina girato a Los Angeles con una telecamera fissa e un ciclo di 20 secondi avanti e indietro. Michael Stipe compare solo per un secondo mentre gli altri mimano il brano. Band di Athens, nata in Georgia, che si è sciolta, ahimè, nel 2011 dopo 31 anni di carriera. Vado velocemente al pezzo che segue, che è dei Franz Ferdinand, datato 2005, si intitola Walk Away.

0: Goebbels and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Rockwave, il meglio della musica rock.
2: Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave. Questa era Walk Away dei Franz Ferdinand, secondo singolo tratto dal loro album pubblicato nel 2005. Alex Capranos, il leader della band, ha rivelato che è dedicato a Gavrilo Princip, l'assassino dell'arciduca Francisco Ferdinando. Ha un riff che può ricordare vagamente Das Model dei Kraftwerk, per una band scozzese nata nel 2002 che continua a fare album molto interessanti, anche l'ultimo. L'abbiamo fatto ascoltare molto qui a Rock Wave, ma il brano conclusivo è di una band canadese, si chiamano Arcade Fire. Il pezzo è Rebellion Lies, è un singolo pubblicato nel 2005 per un album nato in un periodo di lutti che ha influenzato il tema della morte. Infatti il brano esprime come il dolore possa generare arte potente e universale. Tra l'altro è la sigla del programma televisivo 8 e mezzo sulla 7. Spero che questa puntata speciale vi sia piaciuta. Naturalmente torneremo presto alle novità discografiche. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco e ci sentiamo molto molto presto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: È l'una.
1: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.

tutti di plastica e di metano. Guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle linee. Il capitano non tiene mai paura. Dritto sul cassero, fuma la pipa. In questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. Chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno, c'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella,

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:03. Radio Reporter, il bello della musica.